0: Binoculars Radio, your make sense radio, making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mela lo mi akiso mela, mela lo mi akiso mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si resiole mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela lo mi akiso mela.